0: Aquí encontré una nota que le hacían a Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio.
1: La televisione italiana, perché sappiamo tutti che ha dato la voce a Topo Gigio. E il maestro Mazzullo è stato colui che ha dato la voce sin dal 1959 a questo simpatico personaggio. Chiaramente il maestro Mazzullo ha una lunga carriera alle spalle cinematografica, è stato attore, regista, doppiatore.
2: Io sono un attore fortunato, no? Io ero alla Rai. Sono entrato alla Rai, mi pare, a fine 50,
0: no? Sì, al topo.
2: E c'era la famosa regista Lida Ripandelli, che faceva cosine. Io avevo cominciato già a far capire le caratteristiche della mia voce, della mia persona.
0: Bueno, muy bien, ahí está, tenía 100 años, ¿eh? Impressionante, ¿eh?
2: No. Mi piacerebbe vederlo.
3: No, volevo dirti, Raffaella, sto male vestito così.
4: No, stai benissimo. Sì. Sei elegantissimo, sì. E sei il più bel topino d'Italia.
3: Sì. Ma cosa mi dici mai? Sei la mia.
0: E te con Raffaella Carrà?
4: Sì, va bene, però adesso io devo andare via perché devo presentare lo spettacolo come al solito.
3: No,
4: va bene?
3: No, Raffaella.
4: Sentiamo.
3: Posso presentare con te?
4: Tu presentare con me? Ma Gigio,
3: tu sei matto? Sì, sono matto d'amor per te.
5: Matto d'amor per te. Olé! Matto.
0: Ahí está. Bueno, muy bien. El recuerdo entonces, el topo Gigio que marcó aquí varias generaciones. Qué lindo, qué inocencia, qué lindo, qué lindas épocas, ¿verdad? Qué lindas épocas. ¿Quiénes hicieron las voces del Topo Gigio aquí en Argentina? ¿Usted se acuerda? Primero fue la voz original, la de Peppino Mazzullo. Que inclusive él,